0: Un papa impiego pa' là, metteixolo in bocca e sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papa impiego pa' là, metteixolo in bocca e sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papa impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.